senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Like this.
1: Radio 3.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.

0: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
4: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartar, chateaubriand, zabaglione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Ti aspettiamo.
3: Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta. Dove

0: pieno. A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
3: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Domenica 21 e 28 giugno. Gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel 091 735 0000.
1: Amagriccino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: È il momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno. Esclusi modelli a prezzo netto.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
6: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
7: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: Sono le 9 in punto.
0: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
4: Diciamo che da oggi comincia una bella festa ogni domenica mattina, perché c'è una Little Italy lunghissima. Saremo insieme tra le 9 e mezzogiorno in diretta e la possibilità, come al solito, anzi come al solito cominciando da oggi, di richiedere la vostra canzone preferita. Ma è meraviglioso questa domenica 28 di giugno che trascorreremo insieme. Calda domenica, è credo una delle domeniche più calde di sempre, so ce la ricorderemo questa. E va bene, insomma, allora 3 ore di musica italiana, quindi la possibilità, come dicevamo, di richiederla, e cercheremo chiaramente di accontentare un po' tutti. Quindi se volete potete già cominciare da subito allo 079 449 9537, che è il nostro numero di WhatsApp, ci vedrà protagonisti insieme, faremo ascoltare tante canzoni italiane e soprattutto saranno molte del passato ma molte anche di oggi, quindi insomma avremo la possibilità di spaziare dall'oggi a quello che è stato i successi di un tempo. Ma voi dovete anche raccontarci com'è questa domenica, quali sono i vostri programmi per questa calda domenica, che cosa avete in mente, che cosa state facendo, perché siete già in piedi alle 9.01? Oh, me lo fate sapere. Siamo un po' curiosi questa mattina. Noi cominciamo così, in questa maniera, con una canzone che è uno dei classici per quanto riguarda la musica italiana di sempre, perché Sanremo 1982 la vinse lui. Era Riccardo Fogli, che riapprezziamo con la sua Storia di tutti i giorni. Dai, fatevi sentire, su, siamo qua per quello e cercheremo di accontentare un po' tutti. Benvenuti da Valerio Ventura e buona domenica.

Rimane sempre bella questa canzone di Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, che abbiamo apprezzato come inizio della nostra Little Italy di oggi. Tra l'altro vi anticipo già che per tutta l'estate sarà così, nel senso che la domenica mattina tra le 9 e mezzogiorno avremo un appuntamento dedicato solo ed esclusivamente alla musica italiana. Solitamente parte dalle 11, tra le 11 e le 14, però insomma abbiamo anticipato, facciamo tra le 9 e mezzogiorno, così almeno abbiamo anche la possibilità di chiedere come va la domenica. Dai, cominciamo perché siete veramente tantissimi e ci fa ovviamente molto piacere, anzi continuate a scriverci. Ciao Vale, oggi grigliata con gli amici, mi piacerebbe sentire la canzone Luglio. Luglio con bene che ti voglio. Ancora un paio di giorni, no, nel senso che se riusciamo più tardi te la facciamo sentire, poi è una canzone che ricorda sicuramente l'estate. Saluto chi dice: ciao Valerio, sono in macchina direzione Lucomagno, mi piacerebbe sentire Mengoni o Tiziano Ferro a tua scelta, grazie Marzia. Perfetto Marzia, guarda, dopo arriva Mengoni, quindi tra un attimo lo senti. Poi, allora, salutiamo chi dice: ciao Vale, mi metteresti A mano a mano di Rino Gaetano, poi vado a buttarmi nell'area a Berna. Buona domenica Debora, perfetto, grazie Debora, un abbraccio e buona domenica anche a te. Sì, la canzone anche questa arriverà poi più tardi, te la faremo sentire. Buongiorno, buona domenica, ma che bello sentire la sveglia, la tua voce. Ok, sveglia dalle 5:45 perché il nostro cane aveva fame, nemmeno il caldo fa paura. Ciao da Cri, effettivamente il caldo di stanotte è stato qualcosa di veramente esagerato, e quindi insomma, vabbè, anche i cani ne risentono, anche gli animali ovviamente, non è solo un problema nostro, ma effettivamente vabbè, dai. Qualcuno mi dice: ma dedicato della Bertè per i Valnegris? Ok, sì, ma anche questa, dai, arriverà sicuramente dopo, avremo occasione di accontentarvi un po' tutti in questa domenica speciale, in questa domenica un po' di festa. Poi saluto chi dice: ciao, potete mettere Guerriero per il mio bimbo che oggi fa 2 anni? Tanti auguri!

Allora, io sono convinto che il 50% delle persone all'ascolto ha cantato almeno una strofa di questa canzone e l'altro 50% mente perché l'ha fatto. Assolutamente. I ricchi e poveri, che effettivamente sono quei pezzi che quando arrivano, anche se non conosci perfettamente, perlomeno il ritornello lo sai e lo devi assolutamente cantare. Poi la domenica mattina sappiamo che è un po' dedicata un po' a questo, no? È dedicata alla musica italiana e evidentemente la possibilità di canticchiare i grandi successi e di farlo qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento, perché mi dovete raccontare, ma perché alle 9:15 di domenica 28 siete già in piedi? Perché dovete andare da qualche parte? Perché dovete preparare qualcosa? Che cosa state facendo? State ascoltando la radio? Questo sì, perché è normale, ce l'avete in sottofondo, quindi qualsiasi cosa noi vi accompagniamo e vi raccontiamo un po' di cose. Salutiamo tutti quelli che ci stanno accogliendo, insomma, con i vari messaggini, vi invitiamo a continuare a farlo, perché insomma oggi è una giornata particolare. Stiamo dando un'occhiata a quello che è successo per quanto riguarda la storia della musica. Pensate che nel 1846, il 28 giugno, nasceva il sassofono, brevettato, destinato a cambiare un po' la storia della musica. Sassofono che arriverà dal jazz club alle band, nel rock e nel pop, insomma. Quindi insomma, vedi, il sassofono è questo strumento meraviglioso, che questo suono a me piace tantissimo. Credo che questa cosa sia condivisa anche con molti di voi, perché il sassofono è particolare, ti dà quelle belle sensazioni, insomma. Quante canzoni ricordiamo che hanno dentro il sassofono, che sono diventati dei successi? Mi viene in mente Baker Street, per esempio, oppure Careless Whispers di George Michael e gli Wham. Anche lì il sassofono è qualcosa di veramente eccezionale. Grandi interpreti della musica, per esempio, che ne so, mi viene in mente David Sanborn come sassofonista. Vabbè, adesso va bene, andiamo, ce ne sono tanti altri, insomma, che hanno fatto un po' la storia. Però insomma, nasceva proprio oggi, era il 28 giugno del 1846. E voi quest'oggi festeggiate qualcosa di importante? Un compleanno, un anniversario, qualcosa da ricordare? Fatecelo sapere, dai, così perlomeno lo racconteremo un po' alla radio e magari vi metteremo anche la canzone che ci avete segnalato. Ce ne sono molte che arriveranno poi più tardi nel corso della mattina. Dai, 079 449 9537. Ci sono anche i Negrita.

0: Che rumore fa la felicità in negrita con noi in questo appuntamento speciale con la Little Italy tra le 9 e mezzogiorno. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming. Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
6: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

Loredana Bertè, la sua canzone Dedicato, rimane uno dei classici per quanto riguarda la musica italiana. Volevo ringraziare chi ce l'aveva segnalata tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Tra l'altro ricordiamo anche una cosa molto molto bella, perché in questa mattina, entro mezzogiorno, regaleremo anche il nostro cappellino, che è uno dei gadget dell'estate, meraviglioso, non so se l'avete già visto, è double face, quindi insomma una cosa veramente molto molto bella. Quindi tra quelli che manderanno i messaggini WhatsApp, poi ne sceglieremo uno prima della fine e lo premieremo, così, giusto per e quindi se volete essere dei nostri raggiungeteci, dai. Continuiamo a salutare un po' di persone, e tra l'altro poi vi chiederò qualcosa, perché chiaramente nella nostra mattina dobbiamo anche confrontarci con i nostri ascoltatori e vedere effettivamente dall'altra parte che cosa succede, che cosa non succede. Saluto chi dice: per favore fai gli auguri a Pino e Dani per il loro 23° anniversario da tutta la crew dei parenti, e Cesare Cremonini, quella del pianoforte, aiuto. Mi viene in mente, potrebbe essere la nuova stella di Broadway o Poetica, forse, vabbè, insomma vediamo noi dove c'è il pianoforte. A parte che c'è in quasi tutte le canzoni di, non tutte, però in molte canzoni. Poi saluto anche Sandro, ci fa molto piacere ricevere anche messaggi dall'estero, quindi nel caso qualcuno fosse in vacanza o che ne so, ci sta ascoltando da qualche altra parte, ci mandi un messaggino, insomma, per raccontarci dov'è, magari spaparanzato sotto l'ombrellone da qualche parte, che caldo ragazzi, quindi fatelo. Saluto che dice: salutoni dalla Campania, Sandro, se è possibile dalla balla balla ballerino. Sì, dai, se riesco volentieri, poi canzone meravigliosa, dai. Buongiorno, oggi costine solo per me e mia mamma, che bello. Sì, ma stai un po' all'ombra, però, perché so che anche da me faranno le costine, però c'è un po' di sole oggi. Oggi provo un esperimento, ho ricoperto le costine con senape dopo averle salate, pepate e messo un po' di erbe aromatiche. Vedremo cosa uscirà. Una buona domenica, Christian. Christian, vedrai che sarà fantastico. Oh, grazie per averlo condiviso con noi. Niente, continuate a scriverci, dai, 079 449 9537, come dicevo, la possibilità di vincere anche il cappellino, che questa non è da sottovalutare, perché ce ne sono veramente pochi e quelli che li avranno sono veramente esclusivi e saranno fighissimi quelli che avranno il nostro cappellino, il gadget dell'estate. Va bene, dai, si torna a parlare di musica italiana e Little Italy. Abbiamo scelto una canzone, anzi l'avete scelta voi, di Rino Gaetano. Questa è A Mano a Mano.

Cesare Cremonini con noi e la nuova stella di Broadway. Beh, insomma, pezzone, effettivamente, ce l'avete segnalato voi per un augurio di anniversario. Allora, aggiornamento viabilità: ci sono dei problemi per quanto riguarda Mendrisio, via Brecce, via More, tra la fine della strada e via Angelo Maspoli. In entrambe le direzioni è chiusa perché c'è stata la rottura della rete idrica, quindi c'è qualche problema legato alla circolazione proprio a Mendrisio. Inoltre, sulla A2, direzione San Gottardo, tra l'area di riposo di Piazzola di Sosta di Giornico e la galleria della Biaschina, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria e la corsia di destra è momentaneamente bloccata. Va bene, dai, torniamo a noi, torniamo ai vostri messaggini che ci state mandando. Per esempio, allora, andiamo a vedere. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3, in particolare ai miei figli Sandro e Claudio. Sandro con la sua famiglia vegan e Claudio con la sua compagna a Blumenstein, che in questo momento si trovano nella casa di vacanza a Diemtigen. Ok, scusate la pronuncia, ma lo leggo adesso per quello. Un saluto speciale anche alla mia compagna Silvia, a Zorba e a tutti coloro che mi conoscono. Grazie mille, vorrei dedicare una canzone di Gianna Nannini, Latin Lover. Ecco, dai, arriverà più tardi, dai, cercheremo di farvele sentire tutte, dai. Saluto chi dice: ciao Vale, un caro saluto da Berlino, purtroppo non sono in vacanza, ma vi ascolto sempre, che così mi sento sempre a casa, vi adoro. Grazie, grazie Gio per il tuo messaggio. Ciao, buona domenica, mi piacerebbe ascoltare Le 11 ore, grazie Emi. Ok, Emi, perfetto, grazie, vediamo, dai, se la troviamo volentieri. Poi saluto chi dice: a voi buona calorosa domenica, sempre con la vostra compagnia, grazie. C'è la foto di un gattone incredibile, bellissimo davvero. Salutiamo anche tutti quelli che stanno cantando, perché so che ce ne sono molti che effettivamente con la Little Italy si scatenano e chiaramente mi fanno sentire la loro voce in qualche maniera. Poi salutiamo chi dice: ciao, dopo tanti anni mi piacerebbe risentire Teorema dei Giganti, se è possibile. Ok, non quella di Ferradini? Vediamo, dai, se riusciamo volentieri. Ma quella di Ferradini no, non ti va bene? Va bene, dai, comunque in ogni caso cercheremo di accontentare un po' tutti da qui a mezzogiorno. E ovviamente ricordiamo ancora che tra i messaggini che arriveranno poi ne premieremo uno con il nostro cappellino, il gadget dell'estate. Intanto Lucio Dalla con noi.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: Monaco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: è solo nostra, Bossa Nostra, con la nuova canzone di Gaia che abbiamo voluto ospitare nell'appuntamento con la nostra Little Italy di oggi. Che bello, insomma, passare con voi queste tre ore, ma soprattutto rievocare ricordi che ci ricordano la musica italiana, magari un'estate di qualche anno fa, il mare, eccetera, eccetera, perché effettivamente è questo che vogliamo fare, rievocare un po' di ricordi. C'è qualcuno che canta e volevo salutare questa nostra ascoltatrice che si diverte. Fa
1: bella fedele, l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino.
0: Ecco, grazie Alessandra per aver cantato a mano, che è una canzone meravigliosa, e sono tanti gli ascoltatori che si stanno cimentando in questa cosa, ma ci fa piacere. Fondamentalmente la domenica mattina è dedicata un po' a questo, è dedicata un pochino al fatto di farvi cantare e, come dicevamo prima, rievocare ricordi che ci riportano indietro effettivamente. Come per esempio, saluto l'amica che dice: ciao Valerio, buona domenica, mi piacerebbe sentire Maria Marea dei Pooh, mi farebbe ricordare la spiaggia Muria o Muria delle Isole Eolie, dove è stato girato il video e dove ho un bellissimo ricordo. Un saluto, perfetto. Ce lo vuoi raccontare questo ricordo? No, vabbè, ma i ricordi rimangono per ognuno, ci mancherebbe, non siamo così curiosi. La canzone, se riusciamo, volentieri, dai, perché effettivamente i Pooh sono quasi immancabili nell'appuntamento con la nostra Little Italy. Ancora ricordi con una canzone di Gianni Togni, questa è Giulia.

0: Gianni Togni, che ricordiamo per questa canzone, per altre due, per sì, beh, insomma, due o tre canzoni importanti che hanno un po' fatto la storia della musica, e questa è una di quelle che ha caratterizzato l'estate. Era uscita nel 1984, abbiamo così voluto risentirla nel nostro appuntamento di oggi. Buongiorno, buona domenica, che si fosse messo in contatto con noi solo adesso. Siamo in onda dalle 9, vi stiamo raccontando un po', anzi, vi stiamo così facendo ascoltare la musica italiana, vi stiamo facendo anche cantare. Ricordiamo, tra l'altro, la possibilità, come dicevamo prima, di vincere il nostro cappellino, il gadget dell'estate, meraviglioso, e quindi insomma basta mandare un messaggino WhatsApp, e tra quelli che sono arrivati ne sceglieremo uno casualmente di quelli arrivati in tutta la mattina e lo premieremo con il cappellino, ok? Intanto volevo chiedervi, beh, ci sono molte persone effettivamente che stanno magari partendo per le vacanze, molti non ci andranno, però insomma molti stanno per affrontare quella che è la vacanza, ma anche quelli che non andranno. Volevo chiedere questa cosa qua: ma voi siete più per la vacanza serviti e riveriti, cioè nel senso arrivate lì, è tutto pronto, tutto schematizzato, già tutto prestabilito, oppure siete per una vacanza all'avventura, cioè nel senso partite all'ultimo momento, magari vacanze di quelle, che ne so, in moto per esempio, dove effettivamente si va un pochino così all'avventura? Quindi voi siete più per la vacanza serviti e riveriti oppure no, nel senso all'avventura? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il nostro pubblico di questo. Dai, scriveteci anche su questa cosa, oltre ovviamente a segnalarci la vostra musica italiana preferita, e noi ve la facciamo ascoltare, come per esempio questa di Celentano.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Radio 3 È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Sono le 10 in punto.
3: L'infotraffico.
2: Aggiornamento viabilità, ricordiamo che a Mendrisio via Brec, via Morè, tra Fine Strada e via Angelo Maspoli in entrambe le direzioni, ricordiamo che la strada è chiusa per la rottura della rete idrica. Inoltre segnaliamo sulla A2 direzione San Gottardo, tra l'area di riposo di Piazzola di Sosta di Giornico e la galleria della Biaschina, problemi di traffico per un veicolo in avaria, la corsia di destra è momentaneamente chiusa.
3: Previsioni del tempo.
2: Diamo anche uno sguardo alle previsioni del tempo. Fino a questa sera al sud abbastanza soleggiato e molto caldo, dal tardo pomeriggio qualche temporale isolato, più probabile verso le Alpi. Al nord dapprima soleggiato, poi vie più temporalesco con fenomeni localmente anche intensi, temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi. Le previsioni per domani: al sud e all'ovest abbastanza soleggiato e molto caldo, verso sera alcuni temporali più frequenti nelle Alpi. All'est solo in parte soleggiato e alcuni temporali localmente anche forti, le temperature minime al sud 22 gradi, al nord 19, le massime al sud 33 e al nord 29.

0: Cosa? Coca-Cola. Coca-Cola, che sai cosa bevi?
1: Con tutte quelle bollicine. Sì. Vasco Rossi ad aprire questa seconda ora della nostra Little Italy in questa domenica 28 giugno che stiamo trascorrendo insieme. Tante richieste, tanti messaggi che riguardano ovviamente anche il discorso delle vacanze. Se preferite o se fate solitamente vacanze serviti e riveriti, oppure se fate vacanze un po' all'avventura, senza programmare nulla, senza, cioè partendo così senza nessuna preparazione del viaggio e poi si va come capita, insomma, va bene. Allora, volevo salutare un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggino davvero molto carino e ci dice, ci racconta questo.
2: Io sono per la vacanza a servire e riverire,
1: sì, ecco,
2: i miei figli,
1: sì,
2: perché una volta che li porto in Sardegna divento il cuoco,
1: sì,
2: divento il lavandaio, divento l'autista, tutto. Ciao Omar.
1: Grazie Omar per il messaggio. Beh, ma quando si hanno figli si diventa un po' così, effettivamente. Grazie per il messaggio. Poi saluto chi dice: ciao Valerio, noi siamo in vacanza da serviti e riveriti semplicemente perché mia moglie lavora in un ristorante tutto l'anno ed è anche a casa, cucina sempre lei. Quando lei merita una vacanza, quindi lei merita una vacanza servita e riverita. È vero anche questo, perché effettivamente chi poi durante l'anno fa già un lavoro del genere o comunque già è presa per determinate cose, è giusto che faccia una vacanza servita e riverita, ci mancherebbe. Qualcuno dice: ciao, 100%, beh, bellissimo, 100% moto, il 1 agosto partiamo per Caponord, viaggio atteso da qualche anno, avventura pura, adrenalina alle stelle. Una buona domenica a tutti, un caro saluto Paolo e grazie per queste belle canzoni. Grazie a te Paolo per aver condiviso il tuo pensiero, grazie. Poi saluto chi dice: ciao Valerio, ho sempre fatto vacanze con tre figlie, volo più auto e sacco a pelo in spalla e via all'avventura.

0: Eccola un'altra delle canzoni dell'estate in assoluto, è Luglio di Riccardo Del Turco. Siamo tornati dietro di un bel po' di anni. Sì, anche questa è una di quelle che avete canticchiato, lo so. Oh, salutiamo anche chi ce l'aveva segnalata tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Ascoltiamo un altro messaggio che ci racconta questo, sentiamo, eh.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao.
1: Allora, la mia idea di vacanza è hotel praticamente sulla spiaggia.
0: Yes.
1: Mi alzo la mattina, faccio colazione, vado in spiaggia, lì rimango immobile fino a pomeriggio, dove forse mi alzo per andare in piscina e poi ceno e vabbè, una passeggiata sul mare.
0: Giusto.
1: Questa è la mia idea di vacanza, okay. Perché comunque ho una vita piuttosto frenetica, lavorativamente parlando, quindi una settimana di vacanza che faccio deve essere...
0: come si deve.
1: Il totale chill. Oh,
0: giusto.
1: Anche perché poi altre settimane di vacanza le dedico al volontariato, eccetera, quindi no. La vacanza è vacanza del chill più totale.
0: Ah, ecco.
1: Buona domenica.
0: Grazie, buona domenica d'estate anche a te, grazie per averlo condiviso con noi. Poi salutiamo anche Cristian che ci dice: nel limite della programmazione, alla fine della diretta, sarebbe possibile sentire Io Vagabondo dei Nomadi? Perché nelle terre Momò, a fine serata delle feste campestri, era una regola cantarla tutti insieme. Grazie Cristian, ma sì, ma certo, poi è uno dei classici che arriva poi quasi sempre in Little Italy. Saluto anche chi dice: legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco, estati meravigliose ma non così calde. Grazie, un saluto. Trasmissione meravigliosa, grazie, un abbraccio, che dolce. E vabbè, insomma, in effetti è vero, estati che ricordiamo calde, sì, ma non così tanto, evidentemente, come quella di quest'anno. Va bene, poi c'era un messaggio di Dani che lo mandava per conto della signora Giovanna, che chiedeva gentilmente di dedicare una canzone a tutti i residenti della Casa Stella Maris e a tutto il personale curante, per ringraziarli dell'affetto, delle cure e dell'impegno che dedicano ogni giorno, appunto, ai pazienti o comunque alle persone che sono lì. Ecco, perfetto, la dedica l'abbiamo letta, c'è la nostra musica, voi continuate a scriverci perché c'è sempre in ballo il cappellino, perché lì poi ne sceglieremo uno e se lo porterà a casa, eh.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
2: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: ma questa è davvero una Panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda, non solo più grande ma grandiosa, e ora già a partire da 14.990 franchi. E in più 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

0: Del resto quando è estate è così, nel senso che i Righeira la fanno sempre alla grande, perché ce ne sono sempre veramente tante di canzoni che ci ricordano l'estate, come in questo caso effettivamente, che siamo tornati indietro di un bel po' di anni. E solitamente c'è anche il tormentone. Mi fate sapere qual è il vostro tormentone dell'estate, che ha così caratteri, qual è il tormentone più bello che vi piace di più per quanto riguarda ovviamente la musica italiana. Cercheremo ovviamente anche di farvelo sentire, quello che nel corso delle estati passate vi ricordate maggiormente e che magari così magari potremmo anche sentire poi più tardi. Allora, ci sono ancora messaggi, volevo salutare, che dice: ciao Vale, noi stiamo andando diretti al fiume. Ecco, perfetto, magari lì è un po' fresco, si cerca un po' di refrigeri un po' ovunque, perché anche con effettivamente con queste temperature l'unica cosa che ci rimane da fare è quello. Poi saluto chi dice: l'estate per me è West con i miei giorni felici, i miei giorni felici, e Modugno con la lontananza. Ma che bello, sì, è vero, sono bei ricordi legati a canzoni che hanno fatto un po' l'estate di un po' di anni fa.
1: Quella sua maglietta fina

0: la voce di Anna Oxa e la sua canzone, quella intitolata Donna con te, tra i classici per quanto riguarda la musica italiana. Ospite anche in Little Italy quest'oggi e devo dire che siete veramente tanti. Ci state raccontando un po' di situazioni particolari, ci state parlando di tormentoni estivi, ci state parlando delle canzoni che vi piacciono e questo ci fa ovviamente molto molto piacere. Salutiamo anche questo nostro ascoltatore che ci dice questo.
1: Con questa canzone mi piace vincere le facce.
0: Okay. La canzone di Baglioni veramente ha risvegliato così un sacco di belle sensazioni e di ricordi, evidentemente. Grazie per il messaggio. Ciao Valerio, Claudio, uno dei miei artisti made in Italy preferiti, bellissima canzone Susi, grazie, un abbraccio, grazie ancora. Indimenticabili per quanto riguarda i tormentoni estivi, Sapore di mare, beh, fantastico, e La canzone del sole, fantastica anche quella. Poi volevo salutare Manu che ci racconta questo.
2: Ciao, bellissima trasmissione.
0: Grazie, è bello.
2: Allora, tornerò ai Santo California.
0: Tornerò,
2: che era,
0: sì.
2: Pizza. Poi c'era Pensiero d'amore di Mal,
0: sì, vero.
2: E Vilma Goic con che cantava una canzone bellissima.
0: Le colline sono in fiore, forse
2: bella trasmissione, continua così, grazie.
0: Grazie per il messaggio. Beh, credo che di Vilma Goic sia quella lì, Le colline sono in fiore, altre sinceramente non ne ricordo, perlomeno famosissime, quindi penso che sia proprio quella. Va bene, questo è l'appuntamento della domenica mattina, tutte le domeniche d'estate tra le 9 e mezzogiorno, con la musica italiana protagonista e ovviamente anche tanti successi che ci riportano indietro nel tempo e tante canzoni da cantare, evidentemente. Arriva anche Pino Mango, indimenticato, con la sua musica e la sua canzone, forse una delle più famose. Questa è intitolata La rondine.

0: Teli.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi,
1: il profilo su cui poter contare.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.
6: Cell System.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.

0: Uno su mille con Gianni Morandi, che grande classico effettivamente. Ricordo in una speciale classifica che era stata fatta su un sito da qualche parte, dove era stato chiesto qual era la canzone più bella, più emozionante di Gianni Morandi, era risultata questa, con tutti i grandi successi ovviamente che lui ci ha regalato anche in passato. Questa era del 1985 e questa mattina l'abbiamo ritrovata nel nostro appuntamento con la Little Italy. C'è un messaggio audio che volevo farvi sentire di una nostra ascoltatrice che ci parla un po' dell'estate, sentite qua, eh.
1: Ciao e buona domenica.
0: Anche a te, grazie.
1: L'estate è la stagione della leggerezza, secondo me. Giusto. È quella stagione in cui si ha voglia di stare in compagnia, di stare fuori fino a tardi, perché è chiaro, la mattina ti alzi che c'è già la luce, il sole, sì. Mette positività, mette allegria, è una stagione un po' magica, secondo me.
0: Vero.
1: Adesso è un po' tutta soffocata da queste temperature che ci stanno facendo un po' morire.
0: Vabbè.
1: Ma penso che sia una delle stagioni più belle per questo motivo. Personalmente prediligo le mezze stagioni, che però appunto, dato che non esistono più, mi devo accontentare dell'estate e dell'inverno, e tra le due preferisco l'estate. Un abbraccio, ciao!
0: Grazie per aver condiviso il tuo pensiero con noi in questa mattina, che stiamo parlando anche di musica italiana, stiamo parlando di tanti ricordi legati un po' all'estate e stiamo ricordando l'appuntamento che sarà appunto per tutta l'estate tra le 9 e mezzogiorno, dedicato ovviamente ai successi della grande musica italiana. Ciao Valerio, noi stiamo salendo al San Gottardo, buona domenica a tutti, grazie per la splendida musica, ma grazie a voi per essere dei nostri, questa è la cosa importante, no? Fondamentalmente. Ciao caro Valerio, bellissime canzoni del passato che fanno riaffiorare dolci ricordi, grazie, un forte abbraccio, questo ce lo dice Tiziana, grazie a te. Buongiorno Valerio, buona domenica, un bel tormentone 50 special dei Luna Pop, complimenti per la trasmissione, Radio 3 sempre al top. René, grazie, un abbraccio. Poi saluto chi dice negli anni, come non ricordare Montagne Verdi o semplicemente La Montanara, cantata tante volte ad Ambrì. Buona domenica a Chiaretta e Michael, perfetto, grazie, buona domenica anche a loro. Poi si segnalava appunto per quanto riguarda i successi della musica italiana, ciao Valerio, grazie per le belle canzoni, mi ricordano i miei anni verdi appunto, Destinazione Paradiso, Diamante, grazie mille, buona domenica, grazie insomma per essere dei nostri. Ricordiamo, per tutti i messaggi che arriveranno ne sceglieremo uno poi più tardi, che si porterà a casa il nostro gadget, qualsiasi messaggio di quelli che sono arrivati, il gadget è il nostro cappellino, wow, bellissimo.

Rock and Roll Robot con Alberto Camerini. Beh, che salto indietro, che abbiamo fatto una cosa incredibile nel 1981 per quanto riguarda appunto questo artista che nel corso della sua carriera si è regalato un paio di dischi davvero molto molto belli, e questo era uno di quelli che sicuramente molti di voi ricorderanno, soprattutto quelli che hanno la mia età, ecco, evidentemente. Poi saluto chi dice: ciao carissimo Valerio, anche senza gli altri due tenori sei fortissimo. Vabbè, grazie, che è troppo gentile Rosa, grazie. Tra l'altro li saluto Boris e Riccardo, che magari ci stanno anche ascoltando, ma poi torneremo ancora, pensavate di esservi liberati di noi, ma torneremo. Scherzo, ovviamente, quindi torneremo comunque. Saluto chi dice: siete la nostra radio preferita anche a 1800 metri, speriamo di vincere il cappellino. Beh, dalle foto sono meravigliose, quindi poi vedremo, anche perché è una cosa che accade casualmente. Tra tutti i messaggini che sono arrivati ne sceglieremo uno casualmente, ripetiamo, e si porterà a casa il nostro gadget, il cappellino, perché poi per questo sole è proprio l'ideale, e poi è fighissimo, quindi sì, è proprio così.

0: Gli alunni del sole, questa canzone intitolata Liu, beh, questa è una di quelle che ci ricorda perlomeno me, ci ricorda che ne so i nostri genitori perché l'ascoltavano spesso, no? Sono quelle cose 78, quindi io ero abbastanza piccolo, però effettivamente me la ricordo, era una di quelle che si sentiva e immagino che quelli che più o meno hanno la mia età di sicuro se la ricordano come questo pezzo, che effettivamente non è che si sente moltissimo, però quando passa ti regala belle sensazioni, come in questo caso.
1: Radio 3 d'estate.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio e su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
5: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla.ch.
0: Sono le 11 in punto.
10: L'infotraffico.
0: Aggiornamento viabilità sulla A2, direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è congestionato, bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Ricordiamo che inoltre è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Ricordiamo anche che a Mendrisio, via Brecche, via Morè, tra la fine della strada di e via Angelo Maspoli, in entrambe le direzioni, è chiusa la strada per la rottura della rete idrica.

0: Umberto Tozzi e la sua canzone, quella intitolata Perdendo Ann. Ho i brividi, non so se non si nota dalla telecamera e non è l'aria condizionata, è proprio perché andiamo a risentire canzoni che rievocano un po' il passato, come in questo caso siamo tornati indietro. Era il 1978 quando uscì questa canzone. Volevo salutare tutti quelli che hanno apprezzato tantissimo. Saluto anche Mauro che dice: io ho ascoltato il brano che mi piaceva tanto, Donna con te di Annoxa, grazie e buona giornata. Perfetto, grazie per avercelo segnalato. Poi salutiamo anche ciao Valerio, saluti dal Nara, sempre presenti Luciana e Alvaro, bellissimo, ci hanno mandato una foto con una casa, una baita bellissima in mezzo al verde, poi magari la faremo vedere anche su Teleticino, che meraviglia ragazzi. Poi volevo farvi sentire questo messaggio di una nostra ascoltatrice che dice questo:
1: quattro ragazzi, ma dai ma che bello, poi non quelli che non conoscono, quelli che andavano tanto, no?
0: Sì.
1: Vendo ma che bello, tu sei bello.
0: Grazie per il messaggio. Beh, insomma, ci fa piacere che i nostri ascoltatori si divertano anche a canticchiare la nostra musica, anche perché effettivamente riguarda un po' qualcuno del passato, insomma, come noi, che apprezzano moltissimo. Salutiamo anche Anna, a proposito, visto che c'era la canzone dedicata a lei. Poi salutiamo che dice: ciao Valerio, ricordiamo anche Sandro Giacobbe. È vero, sì, è vero, c'era anche lui che era uno dei grandi protagonisti, insomma, dell'estate di un po' di anni fa. Oh, ma Valerio, questa mattina grandi ricordi per una giovane 64enne, un'altra Anna, ecco, vedi? Quando metti le canzoni che parlano di nomi femminili, poi ci sono tanti ricordi legati non solo ai nomi, ma per la musica che vi stiamo facendo anche sentire. Buona domenica!

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Giovanotti e la sua canzone, quella intitolata A te, beh, questa è pura poesia, è grande classico che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento, nella nostra Little Italy di questa mattina. Stiamo ripercorrendo un po', insomma, varie annate per quanto riguarda la musica italiana. Ci state scrivendo un sacco di messaggi, ci fa molto piacere. Ricordiamo che tra tutti i messaggi che sono arrivati da questa mattina dalle 9, ne estrarremo uno poi che si porterà a casa il nostro cappellino. Questo lo stiamo dicendo da questa mattina, quindi magari per quelli che si fossero messi in contatto con noi solo adesso, lo ricordiamo, insomma, c'è ancora tempo, circa una mezz'oretta più o meno. Auguro una buona estate a tutti e buone vacanze a noi anziani nei centri commerciali per rinfrescarci un po', è vero. Se possibile una canzone, parole di Nico dei Gabbiani, grazie, buona domenica a tutti. Perfetto, grazie per il messaggio, cercheremo di fare il possibile perché sono veramente tante le canzoni. Un saluto dalla Bensenca, si trova in Mornera, si sale con la teleferica da Monte Carasso, 1400 metri, ti dico la temperatura 25 gradi, ciao e buona domenica. Beh sì, sicuramente è meglio che da noi comunque, però è anche abbastanza.

abbastanza caldo anche lì, eh? Va bene, grazie. Un ricordo dell'estate di qualche anno fa: si faceva la gara per ballare il lento più bello con la ragazza che ti piaceva alle feste di Castello. Che estate, ricordo, crescerai, imparerai dei nomadi e qualche pezzetto di cuore lasciato per la cotta per una ragazza che non ho mai più rivisto. Buona domenica. Perfetto, grazie per il messaggio. Beh, bello, perché si rievocano poi ricordi legati un po' così all'adolescenza, queste cose qua, che ci fa molto piacere. Poi c'è una dedica alla metà che mi completa. Buon anniversario, amore mio, da Concetta a Sandro, Luca Carboni, la mia ragazza. Ecco, dai, cercheremo anche questa di farla sentire nel corso dei prossimi minuti, insomma, entro mezzogiorno, perché poi ci saluteremo. Ah, ci segnalano A te di Jovanotti, poesia pura. Eh sì, vero, quello che dicevamo noi anche prima. Intanto i collage.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Da New Eat Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New Eat Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000.

0: a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

Sì, il sole esiste per tutti, soprattutto in questi giorni non risparmia nessuno. Scherziamo su questa canzone di Tiziano Ferro, meravigliosa, che abbiamo voluto risentire perché ce l'avete segnalata voi. Grazie ancora per tutti quelli che ci stanno scrivendo. Saluto anche Miki che dice: voglio la neve, buona domenica. Grazie, sì, in effetti. Va bene, ciao carissimo, vorrei dedicare la prossima canzone al mio grande amico Gabriele, che c'è nei momenti belli e brutti come io per lui. Tutto bene, ti voglio tanto bene, anche ai miei genitori e al gruppo anziani di cui faccio parte. Un abbraccio forte da Silvia. Silvia, grazie per il messaggio. E la prossima canzone è quella di Luca Carboni, che sentiremo tra poco. Poi ce ne sono ancora, probabilmente ne perdo qualcuno in giro di messaggio. Per esempio, vorremmo fare gli auguri ai nostri genitori per i 40 anni di matrimonio, a Patrizia e Marco di Rorè. Vi vogliamo bene. Ci metti Dammi solo un minuto dei Pooh? Grazie. I Pooh richiestissimi questa mattina, arriveranno dopo, così almeno accontentiamo un po' tutti quelli che hanno segnalato le canzoni dei Pooh. Grazie. Ciao Valerio, potresti fare gli auguri di buon compleanno a Mara e dirle che è la migliore mamma e moglie del mondo? Lei è appassionata dei Pooh, se puoi metterle una canzone sarebbe il massimo. Grazie mille. Perfetto, grazie, la sentiremo poi dopo. Quindi in ogni caso, tra tutti quelli che ci hanno segnalato le canzoni dei Pooh, arriverà tra pochi minuti. Dai, su. Intanto Luca Carboni, come dicevamo, questa è La mia ragazza.

Flamenco Paranoia, la nuova canzone di Samurai J. Ci sono anche successi attuali, insomma, che potrebbero essere di tormentoni estivi prossimamente, vedremo, insomma. Intanto continuano le vostre segnalazioni. Allora, saluto chi dice buona domenica da Basilea, ci ha mandato dei fiori bellissimi. Cosa sono? Calle queste? Non so, che fiori sono questi? Boh, vabbè, grazie. Poi ci ha fatto una faccina di quelle accaldate, grazie per la segnalazione. Poi, saluto chi dice ciao, vorrei sentire la Donna Cannone, grazie, buona domenica. Guarda, vediamo se riusciamo, più che volentieri, visto che mancano poco più di 20 minuti. Salutiamo anche chi dice: pensate, per quelli come me che per motivi di salute non possono stare dove c'è l'aria condizionata, è una tortura, dai che ce la facciamo. Ma sì, dai, tranquillo. Grazie. Poi l'amica di prima, che faceva la dedica a Silvia, dice: grazie mille Silvia, tutto bene, anch'io, se sei una vera amica, un abbraccio forte. Ah, Gabriele, perfetto, Gabriele, che dedica anche lui la prossima canzone a Silvia. Benissimo, grazie, spero che sia stato chiaro. Poi saluto chi dice: un'ora e mezza di viaggio da Chiasso per arrivare a quassù, 10 minuti per trovare parcheggio, voglio piangere, grazie per avermi tutto accompagnato. Ah sì, ok, un'amica che si stava dirigendo verso il Gottardo, perfetto, benissimo. Poi mi confermano, sì, sono calle, benissimo, vedi che riconosco anche i fiori, cioè, poi questi sono belli, veramente molto belli. Va bene, per tutte le persone che ci hanno segnalato una canzone dei Pooh, cerchiamo di accontentare un po' tutti mettendo questo che è un classico che piace sicuramente a tutti gli amanti della musica dei Pooh. Questo è Dammi solo un minuto.

i mitici Pooh, quando arrivano loro è sempre una festa, come in questo caso, con questa Dammi solo un minuto che rimane uno dei classici importanti. Ne ha fatte tantissime di canzoni, abbiamo chiaramente scelto questa perché era anche una di quelle che ci avevate segnalato, e da questa mattina i Pooh li hanno richiesti almeno 10 volte. Quindi ci sta, dai, spero di aver accontentato tutti.

0: estate di Radio 3.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
5: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
7: Ah, la so. Il traffico.
6: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
7: Ah, la so. Il tramonto.
6: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
7: Vabbè, ma così è troppo facile.
6: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
7: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
6: Chiamala Trapletti pittori.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla, c'è!

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Beh, la donna cannone rievoca sempre quelle belle sensazioni, forse una delle canzoni italiane più belle di sempre per quanto riguarda i cantautori, così abbiamo voluto risentirla anche grazie a voi che ce l'avete segnalata. In chiusura ci sono ancora diversi messaggi, allora, beh, innanzitutto ricordiamo chi ha vinto il cappellino perché è stato scelto un messaggio, aspetta fammi vedere, non vorrei già averlo, ecco, perfetto, Nadir di Preonzo che si porta a casa il cappellino della radio, ecco, quindi tra tutti i messaggi che sono arrivati è stato scelto casualmente il suo e verrà a ritirarlo poi direttamente qui. Va bene, grazie, poi saluto Nicla, saluto anche Nadia, saluto insomma tutti quelli che hanno avuto parole molto belle per quanto riguarda la nostra Little Italy, saluto anche la Giusi, insomma tutti quelli che sono stati con noi, davvero è stato un piacere immenso. Poi allora vediamo, c'è da fare degli auguri, spero di essere ancora in tempo, auguri per uno speciale, auguri speciali a Narin e Angelo per i loro 18 anni di matrimonio, ma spero di averlo pronunciato giusto, ma non lo so, noi cerchiamo insomma in qualche maniera, poi magari molte volte sbagliamo, anzi spessissimo sbagliamo, però insomma speriamo che gli auguri siano arrivati. Ancora un paio di canzoni prima di salutarci, una di quelle che sentiremo è quella dei Luna Pop che la sentite già in sottofondo, questa per cantare perché va sempre molto estate e sicuramente mi piacerebbe sentire anche il vostro audio mentre la cantate, dai, perché no? Questa è 50 Special.

0: Na na na na na.
1: È perché finisce così, la canzone dei Luna Pop 50 Special. Era anche la penultima di oggi. Grazie per essere stati con noi in questa bella Little Italy di oggi. Grazie da Valerio Ventura, è tutto. Ci risentiremo martedì. Martedì saremo insieme dalle 14, credo, tra le 14 e le 17. Quindi saremo insieme nel pomeriggio. Vi auguro una buona continuazione di giornata, di domenica. Tra poco c'è A Spasso nel Tempo e dalle 14 la Chiaretta. Da Valerio è tutto e grazie ancora per il caloroso affetto.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
8: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
5: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: giornata e Radio 3 te le suona.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 80.

0: Questa è Radio 3i, La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio. Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
1: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
5: Amag Ticino presenta
6: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
5: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
6: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Grande novità da Moreno! A Bodio, in via Bozza 2, apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura, con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
3: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: Sono le 13 e 58 minuti. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon pomeriggio in questa veste un po' differente rispetto al solito, ma che ci aspettiamo durante il periodo estivo. Quindi Forte Chiara Popolare va in vacanza, la sottoscritta no, vi tiene compagnia i pomeriggi dalle 14 fino alle 18, quindi avremo 4 ore per chiacchierare, per i vostri messaggi che vi ricordo potete mandare sempre al solito numero 079 449 9537. Se invece volete mandare un sms, il numero è 939 con la parola chiave diretta. Insomma, vorrei presentarvi oggi, essendo la prima puntata pomeridiana e con uno stampo, diciamo, un po' diverso dal solito, quelle che sono le mie idee per l'estate, così mi dite se effettivamente può avere un senso, se possiamo proseguire lungo questo binario oppure se c'è qualche aggiustamento da fare, anche perché d'altronde io sono qui a vostra disposizione radiofonicamente parlando. Saluto anche le persone che ci guardano tramite Teleticino proprio in questo momento. Io ho questa mise estiva perché il pensiero di mettermi, non lo so, tipo giacca e cravatta per il momento più solenne mi riusciva un po' difficile visto la calura e la canicola di questi giorni. Ma direi che, come sempre, l'ingrediente principale di Radio 3i per tenervi compagnia nei lidi, in chi è in macchina, chi è a casa, chi è tappato dentro da qualche parte dove c'è l'aria condizionata, che è anche un'idea molto intelligente, è la musica. Quindi ci facciamo un bel viaggio. Non forse la classica meta estiva, ma sempre molto apprezzata e ricercata, ovvero New York's.

Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar. Stavo ragionando proprio ieri, no, forse la base Ticino, un po' peccato, forza dell'abitudine. Stavo ragionando proprio ieri, sono stata a San Siro a vedere la seconda edizione del Dance San Siro, Dance Milano, il concerto di Gabry Ponte appunto nello stadio di San Siro. Volevo dire San Siro ancora una volta. È stato molto molto bello, e adesso che leggo anche il nome di Tiziano Ferro penso al fatto che abbiamo ragionato insieme a chi c'era con me, quindi a mia zia Dona, che saluto, e alla mia migliore amica Lucy, la questione è che ci vuole una grande preparazione anche fisica, perché uno diventa un cantante famoso, quindi come posso dire, affronta quello che è tutta la preparazione vocale, le canzoni, la scrittura, la registrazione in studio, ma presentarsi su un palco, soprattutto quello di San Siro, non perché gli altri siano meno importanti, ma quando si parla di stadi, che sia poi anche lo stadio Maradona Napoli, l'Olimpico a Roma, insomma sto parlando appunto di questi concerti così grossi, probabilmente c'è una preparazione maggiore, un'aspettativa maggiore anche da parte di tutte queste persone, e quindi anche una grossa prestanza fisica, perché Tiziano Ferro comunque sono anni che calca palchi super importanti, però lo vedi ancora fare uno show che tra l'altro diventa sempre più costruito negli anni. Se prima magari lui poteva presentarsi lì in piedi come un stoccafis a cantare le sue canzoni ed era sufficiente, adesso anche con scenografie, ballerini, penso ieri sera sparacoriandoli, fuochi d'artificio eccetera, diventa veramente uno show a tutto tondo. Però effettivamente questi artisti non mollano un secondo. Penso anche a Jovanotti, un altro personaggio che mi fa sempre impressione nel senso positivo, perché salta come un capretto per tutto il tempo. Chiaramente adesso sto citando dei nomi italiani che mi vengono in mente, ma penso anche a Bruce Springsteen, che fa concerti di 3 ore e mezza, 4 senza mai mollare, e comunque ci vuole una grande prestanza, anche vista poi l'età, visto che arrivano decisamente da un altro tipo di musica. Detto questo, era una riflessione che abbiamo fatto e che volevo condividere con voi. Vorrei riportarvi un po' a quello che è stato San Siro, che quasi viene giù, quasi si autodistrugge ieri sera, perché i bassi di Gabry Ponte sono conosciuti da tutti, ed è stato veramente molto bello, con un sacco di ospiti. Mi è piaciuto e mi sono anche emozionata. No.

veramente molto molto bello, e sicuramente se qualcuno di voi era ieri sera lì a questo concerto, questo San Siro Dance di Gabri Ponte, può confermare. Ci saluta Olniva, ciao Chiaretta, io sono qui a Piancabella, Valle di Blegno, al fresco, ci sta, qui invece è un po' più caldino, devo dire che in studio per fortuna si sta bene, ma qui in basso è un po' più caldino, tanto vale ballarci su.

Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.

0: Da New It Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New It Sport, Campo Pianscairolo, via Garavegia.
1: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.

Neo, One in a Million. Mi capitano per caso, perché il palinsesto è sapientemente creato dalle manine dei nostri direttori artistici e quindi appunto mi è capitata per caso, ma fa parte del della lista di concerti che ho visto quest'anno. È stato quasi un remembering degli anni, questo era il 2010, quindi sì, intorno tra il 2010 e il 2016 sono andata a vedere Neo, Akon, Jason Derulo, Sean Paul e Pitbull, che direi che facevano già un bel calderone di ricordi, insomma, di tornare indietro nel tempo. C'è anche la possibilità, però devo un attimo capire, perché faranno un tour Neo sempre, Chris Brown e Usher insieme, quindi penso che anche quello sia decisamente, decisamente bello. Non sapevo se aspettarmi tanta gente o poca gente a questo tipo di concerto, eppure l'Allianz Stadium a Zurigo brulicava di persone.

Un altro grandissimo guru della musica è sicuramente Vasco Rossi. Questo era Gli Spari Sopra, 1993, non ero neanche nata, eppure è sempre comunque un grandissimo successo, così come i suoi concerti, che nonostante anche lui sia un altro appunto che calca palchi giganteschi da anni, riesce a mandare sold out praticamente in 32 secondi.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
4: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.

0: proprio a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Billie Jean, Michael Jackson, era il 1982 in questo caso, e stavo cercando qualche curiosità proprio perché non ho ancora avuto l'occasione di vederlo sul film This Is It. A quanto pare doveva essere un addio spettacolare. Il film nasce dalle prove del tour londinese che Michael Jackson avrebbe dovuto portare alla O2 Arena nel 2009. Doveva essere il suo grande ritorno sul palco dopo anni lontano dai concerti. Le immagini sono quasi tutte rubate, mettiamola così, dalle prove. Il materiale non era stato pensato per un film, ma per aiutare la produzione dello show. Dopo la sua morte, quelle registrazioni sono diventate quindi un documento storico. A quanto pare si dice che Michael fosse un perfezionista. Durante le prove, quindi non proprio nello show attuale, correggeva le luci, i ballerini, gli arrangiamenti, insomma tutti quelli che sono i dettagli tecnici. Infatti una frase famosa del film è il suo invito alla band a suonare bene ma lasciando spazio comunque ai loro feeling, quindi ai loro sentimenti. Nonostante fosse un documentario, sembrava un concerto. La produzione utilizzò tantissime telecamere e immagini in alta qualità per far vivere allo spettatore l'esperienza proprio dello spettacolo di per sé. Il film ha avuto chiaramente un enorme successo mondiale, diventato uno dei documentari musicali con maggiori incassi della storia del cinema. C'è anche una curiosità per quanto riguarda i ballerini. Per il tour erano stati scelti giovani talenti da tutto il mondo. Molti raccontarono che lavorare con Michael era un'esperienza quasi, come si può dire, scolastica, da scuola, perché imparavano osservando ogni suo movimento, quindi averlo di fronte permetteva veramente di capire e imparare tantissimo. Michael Jackson quindi non stava preparando un semplice tour, stava costruendo un ultimo grande spettacolo, e This Is It permette di vedere il lato più umano del re del pop, quello da artista che fino all'ultimo ha cercato la perfezione.

Un saluto affettuoso dallo zio Pino, grazie mille, e altrettanto un grandissimo saluto anche a voi che ci state scrivendo e seguendo sia dalle applicazioni sia tramite la radio classica o tramite Teleticino. Spero che stiate bene. Qualcuno mi chiedeva quanti anni ha Gabri Ponte, visto che ne parlavamo prima. Anche io mi sono fatta la stessa domanda, ieri ho controllato, 53 portati direi egregiamente, però appunto proprio per la prestanza fisica presentata sul palco direi che non li dimostra assolutamente. Un affettuoso amichevole augurio ai nostri carissimi amici da una vita, Gianni e Mimi, che oggi hanno raggiunto brillantemente i loro 60 anni di matrimonio, dagli altrettanto amici Silva e Franco. Grazie caretta, buon lavoro. Allora, non metto musica popolare nella domenica pomeriggio, magari ci lasciamo scappare dentro qualcosa ogni tanto, ma non deve diventare un'abitudine. Ma gli auguri li facciamo con estremo piacere, con un grosso grosso abbraccio. Semaforo rosso all'entrata del tunnel della Mappo Morettina, sai qualcosa? Allora, al momento così su due piedi no, ma posso controllare. Allora, la galleria Mappo Morettina è chiusa a causa di un veicolo in panne. Abbiamo appena ricevuto un messaggio da parte di Via Swiss, quindi c'è un veicolo in panne dentro la Mappo Morettina, ci vuole un po' di pazienza. Se ho qualche aggiornamento ve lo dico assolutamente il prima possibile.

0: estate.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
8: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
9: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
11: Sono le 14:58 minuti.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
13: Infotraffico.
11: Allora, c'è qualche segnalazione in effetti che arriva da parte di Via Swiss. Vi dicevo che al momento la Mappo Morettina è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in pan. Fatemi sapere se la situazione si è risolta. Al momento da Via Swiss non vedo segnalazioni al riguardo. Poi abbiamo un po' di traffico sulla 2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Traffico bloccato per 4 km con ritardi fino a circa 40 minuti, ma si rende attento la gente che sta viaggiando che la corsia Cupra è aperta. Sulla 2 sempre direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. E invece in direzione Göschenen sul passo, quindi tra l'ospizio del San Gottardo e Göschenen, anche qua c'è traffico congestionato e rallentato. Inoltre sulla 2 direzione nord tra l'area di sosta di Cadenazzo direzione nord e Bellinzona a sud in entrambe le direzioni pericolo a causa di persone sulla strada, quindi mi raccomando super attenzione, quindi ripeto a 2 direzione nord tra l'area di sosta di Cadenazzo direzione nord e Bellinzona a sud ci sono persone sulla strada. Invece a Mendrisio, via Morè tra fine della strada e via Angelo Maspoli in entrambe le direzioni è chiusa a causa di una rottura della rete idrica. Ok, mi sembra tutto, comunque io resto a disposizione se voi avete delle precisazioni o segnalazioni per poterle poi condividere con gli altri ascoltatori e ascoltatrici che sono sulle strade.
14: Previsioni del tempo.
11: Fino a stasera al sud abbastanza soleggiato e molto molto caldo, qualche temporale isolato, più probabile però verso le Alpi. Al nord ben soleggiato ma a partire dalla montagna vi è più temporalesco con fenomeni localmente anche intensi. Previsione invece per domani, lunedì, al sud e all'ovest abbastanza soleggiato e molto caldo, verso sera alcuni temporali più frequenti nelle Alpi. All'est solo in parte soleggiato e alcuni temporali localmente anche forti. Temperature minime al sud 22 gradi, al nord 19, massime al sud 33, al nord invece 29.

una storia che non mi stanco mai di raccontare, quella di Amy McDonald. Questa è This is the Life ed è una canzone che appunto nel quale lei non aveva proprio sperato, non aveva assolutamente investito particolare sforzo, nel senso sì, per prepararla chiaramente come tutto, ma allo stesso tempo è una di quelle canzoni che ha detto vabbè dai proviamo, vediamo dove va a finire, e invece è stata una di quelle che l'ha lanciata proprio a livello globale. Quindi non si sa mai, se avete un'idea provate, alla peggio rimane una bella canzone, una bella esperienza che avete fatto, ma se non ci provate non saprete mai come avrebbe potuto progredire la vostra carriera, o semplicemente quante belle sorprese poteva riservarvi quel progetto in particolare. Quando

0: E a proposito di Jovanotti, dicevo appunto, io vi raccontavo del concerto di ieri di Gabry Ponte, appunto a San Siro. Aspettate che sto cercando. Volevo farvi sentire un pezzo del brano che hanno fatto insieme loro due.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Veramente è stato emozionante perché è stata un po' una prima presentazione di questo brano, cioè nel senso si era già sentito, era uscita qualche giorno prima, però vederlo così live con Jovanotti presente è stato sicuramente bello, infatti è stato girato anche il videoclip in quel momento. Ora passiamo a un altro brano del 2012, lui, una di quelle persone che non ho mai visto in concerto ma che sicuramente mi piacerebbe perché è anche molto molto carismatico, e sto parlando di Macklemore con la sua Thrift Shop. Oh.

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Devi stampare, ma hai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Bontà e tradizione da vivere sempre. Terrazza completamente rinnovata con tavoli in granito modulabili perfetti per eventi in gruppo. Griglia sempre in funzione con le migliori carni, tartar, chateaubriand, zabaione preparati direttamente al tavolo. I piatti tradizionali come cervella e ossobuco di vitello, fegato alla veneziana e tanto altro.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Ti aspettiamo.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.

È incredibile come le canzoni ti ricordano qualcosa piuttosto che una situazione, eccetera. Questa Buon Viaggio di Cesare Cremonini è molto bella, ma devo essere onesta, una volta che è stata inserita nella pubblicità del cornetto Algida, basta, ogni volta che la sento, chiaramente profuma d'estate, perché il cornetto Algida lo associo alla spiaggia, all'estate, al mare. Però allo stesso tempo diciamo che mi entra in testa subito questo, come posso dire, pubblicità non tanto così, neanche troppo occulta. Visto che stavamo parlando di concerti, sono felice da vedere dai vostri messaggi che apprezzate il brano di Jovanotti e Gabri Ponte insieme. Volevo capire appunto, non per forza quale sia stato il primo concerto a cui siete andati, perché comunque è una cosa che ricorre come domanda a livello radiofonico, perché è sempre piena di emozioni, ma quello forse che vi era stato più impresso, che forse non è per forza il primo, ma è quello che appunto vi ha lasciato un segno indelebile in qualche modo, magari era proprio piccolissimo, era un festival. Insomma, se avete voglia di condividerlo con me, sarò felice di raccogliere quelle che sono le vostre impressioni, le vostre idee e magari anche il perché è stato così speciale per voi.

Benson Boone con Beautiful Things. Sono le 15:30 di domenica 28 giugno e qualcuno ci dice e ci comunica che finalmente la Mappo Morettina è stata riaperta.

Mi piace questa selezione, questo passaggio da un decennio all'altro con la musica. Craig David con Hot Stuff, era il 2007. Giovanni mi dice che il concerto più emozionante per lui è stato Bob Marley nel 1980 a Milano. Fantastico, nonostante non fosse il mio primo concerto. Ma infatti non voglio sapere il primo, voglio sapere proprio quello che vi ha lasciato qualcosa di particolare. Allora, vediamo un po'. Allora, questa ci scrive, cioè Chiaretta, Festival Bar del 1990, credo, campione d'Italia, e c'era Scialpi. Buon pomeriggio a tutti. Sicuramente è stato bello il Festival Bar, poi tra l'altro aveva questa caratteristica di poter sentire tantissimi artisti nello stesso momento, quindi particolarmente vantaggioso.

0: estate di Radio 3i.
1: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: I saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
5: Dal 1987 la voglia di essere una famiglia per le famiglie. Al Grotto Serta di Lamone i bimbi sono da sempre i benvenuti. Da noi troverete un servizio calibrato alle loro esigenze e un rinnovato parco giochi sicuro grazie al tappeto antiurto e svariati divertimenti. Famiglie, vi aspettiamo!
6: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Radio 3i. Dove batte il cuore.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Anche qua è un bel salto indietro nel tempo. Allora, ciao Chiara, primo concerto Queen 1980 a Zurigo, miglior concerto invece Mike Oldfield a Zurigo, scenografia fantastica, buona domenica. I Queen, posso dire Katia che ti invidio tantissimo perché è il mio gruppo preferito in assoluto, ho questo amore spasmodico per Freddie Mercury e purtroppo però sono nata troppo tardi per poterlo vedere, però avevo avuto l'occasione di vedere qualche anno fa ad Assago e i Queen insieme ad Adam Lambert, che è stato veramente un concerto meraviglioso perché lui non ha cercato in nessun modo di imitare Freddie Mercury, cosa che temevo assolutamente, ma con il suo stile è riuscito ad integrarsi perfettamente, quindi è stato molto molto bello. Forse il più emozionante, ci scrive invece Ambra, è stato Campovolo 2011. Ero andata con pari del mio ragazzo di allora ed era stato bellissimo. Ora non vado più ai concerti perché non ho energie, ma sono contenta di averne vissuti. Carissima, i concerti in effetti richiedono una certa prestanza fisica anche per chi li vive e non solo per chi li propone.

Lenny Kravitz con The Chamber. Ciao, dei vari concerti che ho visto sono stati molto belli quelli di Tina Turner a Cornaredo nel 1990, ma pensa, Simon & Garfunkel allo Stadio Basilea nel 1983, invece il più recente è stato Marco Mengoni a San Siro lo scorso anno, che è stato un vero e proprio spettacolo sia musicale che teatrale. Avrei voluto rivederlo subito il giorno dopo, ogni tanto capita di andare a quegli spettacoli concerti che effettivamente danno questa sensazione. Tra poco mi aspetta Luis Capaldi a Locarno, non so cosa aspettarmi, ma sono sicura che sarà emozionante. Penso che ci sia veramente una bella dose di emozione di fondo con Luis Capaldi, più che forse a livello scenografico e spettacolare, proprio di pancia, ecco, mettiamola così. Mi emoziona sempre pensare quanta gente si riunisca e quanto la musica possa avere questo potere meraviglioso, se non tiro giù il microfono anche non è male, questo potere meraviglioso di riunire tantissimi persone nello stesso posto, ma è una cosa che succede anche e soprattutto con lo sport. Infatti adesso è periodo di mondiali, io devo ammettere che non sono proprio una sportiva d'élite, neanche una grandissima informata in merito sportivo, però so che la canzone dei mondiali Shakira mi piace.

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Grande novità da Moreno! A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te!
3: New Hit Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New Hit Sport, campo Pianscairolo, via Garavegia. Vi aspettiamo! Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio.
4: Cell System.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla.ch.
8: Sono le 15:59 minuti.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
8: Allora, rimane il problema a Mendrisio in via Moret tra Fine della Strada e via Angelo Maspoli in entrambe le direzioni a causa di una rottura di rete idrica. Per il resto ci si riferisce soprattutto alla zona del Gottardo, sulla 2 direzione nord tra Quinto e l'area di Dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia Cupra rimane aperta. Per quanto riguarda sempre la stessa zona, però sul passo, la strada cantonale, quindi tra l'ospizio di del San Gottardo in direzione Göschenen, il traffico anche qua è fortemente rallentato e congestionato e si prevedono dei ritardi. Sempre sulla 2 invece in autostrada in direzione nord ad Airolo rimane chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Mick con Fabulous. Diciamo che l'aiuto dei brani per diventare virali o meno ultimamente è quello proprio anche di magari diventare virali su TikTok, quindi fare un brano che, non lo so, apparentemente non ha il posso dire il successo che ci si aspettava, poi qualcuno lo utilizza per un video su TikTok che va virale ed ecco che prende una visibilità incredibile e quindi poi diventa tra i più ascoltati. Ma tornando alla questione concerti, ho chiuso l'argomento perché siamo entrati in un'ora nuova, quindi nuova freschezza, ma prima dicevo che sono una grandissima fan di Freddie Mercury, dei Queen, ma in particolar modo di Freddie Mercury, e quindi non poteva esserci regalo più grande che trovare in palinsesto questo brano meraviglioso.

16 e 14 minuti di domenica 28 giugno. Olly con Depresso Fortunato, un altro direi più che virale in questo momento. Stavo guardando un po' se c'erano delle informazioni in merito al traffico, che è sempre bene tenervi informati il più possibile, ma al momento non vedo particolari segnalazioni, quindi sembra essere tutto ok.

Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: È il momento giusto per la tua nuova BMW. Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi vetture nuove e dimostrative in pronta consegna con un vantaggio esclusivo. Le ruote invernali originali sono in omaggio. E su vetture selezionate approfitta di un vantaggio fino al 3% sul prezzo di listino. Offerta valida fino al 30 giugno. Ti aspettiamo da Emil Frey, Lamone e Balerna.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

volevo fare un info se qualcuno da tenero deve salire per contra. Contra è bloccata a causa caduta di un albero. Buon pomeriggio, ciao da Laura.

Touch and Go, Would You, anche qua anni 90, 16:32. Volevo fare un po' un punto della situazione per quanto riguarda le vostre location. Ogni tanto facciamo il giro temperature, il giro meteo, insomma. Vorrei capire, domenica 28 giugno, dove siete, cosa fate, perché. Non tanto perché voglio farmi i fatti vostri, ma perché mi interessa sapere anche dove arriva Radio 3 In, che dove veniamo trasmessi, perché mi è già capitato di una storia molto simpatica di una mia collega e amica, Noemi, che saluto, e mi raccontava che per esempio quando va al vivaio ogni tanto c'è Radio 3 In e lei aveva occasione di andarci soprattutto la domenica mattina, e quindi oltre a sentirmi tutto il resto della settimana in ufficio mi sentiva anche al vivaio la domenica mattina. Quindi se avete voglia di condividere con me tramite WhatsApp 079 449 9537, cosa fate? Quindi raccontatemi il vostro pomeriggio, sarò felice di estrarre tra uno di voi il vincitore che si porterà a casa la collezione completa delle figurine di Radio 3i con il poster per poterle mettere, per taccare su, insomma, ci siamo capiti. Quindi 079 449 9537, se avete voglia di mandarmi una foto potete mandarmi una foto, se avete voglia di raccontarmi cosa state facendo, dove vi trovate, quindi dove siamo trasmessi, perché sapete, noi ci riferiamo a voi come grande pubblico, come territorio ticinese, ma fondamentalmente la sottoscritta fondamentalmente parla per 4 ore da sola, perché qui in studio non c'è nessuno con me, quindi mi piacerebbe sapere dove riuscite a portarmi tramite le onde radio.

0: Power. Questa è Radio 3. Telesuona.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Domenica 21 e 28 giugno, gusto e divertimento vi aspettano allo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. Dalle 12 alle 15 lasciatevi conquistare da un ricco brunch sul lago e dalle 15 alle 18 la giornata continua con DJ set e cocktail a bordo piscina. Swiss Diamond Hotel, 091 735 0000.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Radio 3. Ogni emozione.
8: Solo tua.

0: Ciao ragazzi, noi stiamo tornando dal mare, siamo zona Mendrisio 8 in auto e all'esterno ci sono 37 gradi e mezzo. Un po' prima, zona Chiasso, ce n'erano 40. Un abbraccio, buon pomeriggio a tutti.
1: Purtroppo Radio 3 da Malvagia a salire, più nulla. Ho fatto una scappata a Osbone, il nulla, purtroppo. E come tante altre FM, piove, come se non ci fossero domani in quelle zone. Sto rientrando a Lugano e mi sento benissimo adesso.
2: Sì, purtroppo non arriviamo sempre dappertutto, ma ci sono diversi messaggi da parte vostra di dove ci state ascoltando, insomma, di cosa state facendo. E come dicevo prima, alla fine di questa ora, quindi all'inizio della prossima, che sarà l'ultima insieme, sorteggerò tra i vostri messaggi chi vi si porta a casa la collezione completa delle figurine di Radio 3i con tanto di poster. C'è qualcuno che mi dice che sta facendo merenda, c'è chi mi dice che al San Bernardino con 14 gradi sul passo, che meraviglia, deve essere proprio bellissimo. Ciao, noi torniamo dalla Valle Verzasca perché è arrivato il temporale, però si stava da Dio, aria bella fresca, buon pomeriggio e saluti da Giusy.

Quasi mi strozzo, scusate dall'emozione. Appena accompagnato mia moglie al pronto soccorso, prima Fiume a Camignolo. Spero tutto ok e spero niente di grave. Ciao Chiaretta, da tutte le parti, ora da casa da Rogno, da Tiziana, in macchina sempre Radio 3i. Io vi sto ascoltando dall'auto mentre mi gusto un buonissimo e fresco gelato. Ah, meraviglioso. Passo della Nufenen della Novena, 17 gradi, un temporale potente. Ho visto che mi scrivete che alcuni di voi dicono che piove, no? Da qualche parte. Noi siamo al San Bernardino e ci sono 15 gradi. Un abbraccio, Sara e Marco. Che meraviglia. Guarda, penso proprio che sia il massimo della vita.

0: Ciuccio.
1: Me le suona. Questa è Radio 3i. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
3: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
4: Da New Eat Sport ogni giorno vi aspettano nuove proposte per il pranzo. Un menù fresco, vario e sempre diverso, con specialità di carne pensate per una pausa gustosa e piacevole. Qualità, rapidità e sapore. Venite a scoprirci. New Eat Sport, Campo Pian Scairolo, via Garavegia.
5: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
6: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
7: Ultimi giorni del Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
8: Sono le 17 in punto.
9: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
10: L'infotraffico.
8: Ci sono lunghe code tra Vegno e Solduno, così come tra Lavertezzo e Tenero. Al San Gottardo, sull'autostrada 2, ci sono code di circa 3 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.
11: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
1: Previsioni del tempo.
8: Fino a stasera al sud, anche nelle regioni meridionali, qualche rovescio temporale sparso. Nella notte diminuzione della nuvolosità. Al nord in montagna qualche temporale, in grado di spingersi nella notte localmente fino alla pianura. Per quanto riguarda domani, lunedì, al sud e all'ovest abbastanza soleggiato e molto caldo, verso sera alcuni temporali più frequenti nelle Alpi. All'est solo in parte soleggiato e alcuni temporali, localmente anche forti. Temperature minime al sud 22 gradi, al nord 19. Massime al sud 33, al nord 29.

0: Dopo il Ceneri 22 gradi, piove, incredibile, 15 gradi di temperatura di differenza tra Chiasso e Bellinzona Sud. Buona domenica, Andreas.
1: Ciao Chiaretta, qui siamo al Nara, stiamo bene, sta piovendo, ci sono 18-19 gradi, mi sa che questa sera accendiamo un po' la stufa. Grazie della compagnia, ciao ciao Chiaretta.
2: Sentire accendiamo un po' la stufa mi emoziona quasi, posso dire che in qualche modo speravo di portare un po' delle basse temperature della Svezia con me, essendo stata qualche giorno a Stoccolma. Magari nelle prossime settimane avrò modo di raccontarvi anche quello. Adesso diamo spazio ai vostri messaggi.
3: Ciao di nuovo, anch'io sto tornando dalla Valle Verzasca dove ho lavorato, ma ho chiuso prima perché è venuto un temporalone immenso. E proprio oggi che finalmente avevo deciso di mettere i pantaloncini corti per cercare di abbronzare un po' le gambe, ma si vede che lassù qualcuno non era molto d'accordo. Qui comunque la macchina adesso segnala 18 gradi.
2: 18 buona posso serata, dire? Buona serata carissima, posso dire 18 gradi benissimo, cioè forse sono io, ma fidati che di tempo per abbronzare le gambe ce n'è senza troppi problemi. Qualcun altro mi scrive: Barbara, ciao Chiaretta, siamo in cantina d'Arzo.

Francesca, saluti da Jeremy e Roberta. Alta Valle Maggia, un temporalone con lampi e tuoni, temperature 18-19 in maniche corte, quasi fresco. In bassa Valle Maggia, Vegno e Ponte Brolla sono cadute degli alberi, quindi è importante porre attenzione. Ciao Chiaretta, buon pomeriggio. Siamo andati ad Ander, giro in bici stupendo, poi Terme, 20 gradi, ora pioggia, nebbia, sembra il mese di novembre, 16 gradi. Buona serata da Lu e Gigi, siamo scappati dal caldo di Como. Ci sta, e poi appunto veramente, come diceva il messaggio che abbiamo letto prima, basta magari spostarsi di pochissimo e già cambia completamente la temperatura. Ciao Chiaretta, sono Maruska da Locarno, posso chiederti una canzone? Me la metti? È bellissima, It's Only Love di Bryan Adams e Tina Turner. Grazie mille, un bacione. Adesso vedo cosa riesco a fare nella prossima ora insieme.

saluto anche al Grotto Bassa, saluti a Mila e Carlo, so che tanta gente del Sopracene arriva a cercare un po' di frescura proprio lì, il classico grotto con la G maiuscola. Qualcun altro dice: noi siamo tornati adesso da Adorno, che eravamo a girare in moto, macchina segna 41 gradi, ecco, ben differente. E faccio i complimenti anche a Patrick, che invece si aggiudica per il pomeriggio di oggi la nostra collezione completa di figurine.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Grande novità da Moreno. A Bodio in via Bozza 2 apre il nuovo punto vendita di 1200 metri quadrati. Un vasto assortimento di prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro, tutto in un unico grande spazio. Ti aspettiamo venerdì 3 luglio per la grande apertura con la presenza speciale di Michael Casanova dalle 12.30 alle 15. Da Moreno a Bodio, più grande, più vicino a te.
2: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Sulla splendida terrazza sotto il pergolato, dal rinnovato reparto griglia in funzione tutto l'anno, costine, puntine, ribai e le carni più pregiate.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai porcetta.
5: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
6: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
7: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
8: Infotraffico. In Val Verzasca ci sono code dall'Avertezzo verso Tenero, al San Gottardo sull'autostrada 2 ci sono code di circa 4 km tra Quinto e Irolo, chi viaggia verso Lucerna deve quindi pazientare almeno 40 minuti, l'entrata di Irolo è chiusa in direzione della galleria mentre la corsia Cupra è aperta.

chiaramente la domenica pomeriggio è un po' diversa rispetto al mattino, ma mi fa piacere poter aprire ogni tanto un piccolo angolo per le dediche, per le vostre richieste. Qui c'è un messaggio che arriva da Jess che dice: volevo chiederti se è possibile, visto la perdita del nostro Mario Lin in Leventina, un saluto speciale con la canzone dei Nomadi, Canzone per un'amica. Spero tu possa fare un'eccezione, un saluto speciale per lui da Jess.

Adams e Tina Turner con It's Only Love. Non vorrei prendere troppi programmi in merito a quest'estate pomeridiana con voi, godermi un po' la musica diversa dal solito popolare, insomma, sono tutte delle cose molto positive, ma ho in mente una sola rubrica da proporvi settimanalmente. Vorrei capire se qualcuno di voi riuscisse a capire in anticipo di cosa si tratta, quindi se volete provare a indovinare, vediamo. Poi comunque non è che vi lascio sulle spine o vi cercherò una parte 2, ve lo svelerò in ogni caso, quindi non preoccupatevi assolutamente. 079 449 9537, appunto, ho studiato e imbastito una rubrica che dura circa un'oretta ogni settimana. Vorrei sapere da voi se potete immaginare cosa sia il filo conduttore o se proprio non avete nessuna idea.

0: Questa è Radio 3 Telesuona.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
11: Radio 3i, ogni emozione solo tua.

Allora, vedo che in tanti state provando ad indovinare, ma giustamente poteva essere un po' difficile proprio perché quello che vorrei portarvi è simile a un programma che avevo visto anni fa in televisione che si chiama Sconosciuti. Quindi ogni domenica per un'oretta ci sarà con me una persona sconosciuta, appunto, quindi non che abbia un particolare risalto sui social o che sia famosa per qualsiasi motivo, ma semplicemente delle persone, perché io difendo a spada tratta quest'idea che tutti hanno una storia da raccontare. Quindi ne scopriremo di tantissime e con dei personaggi davvero incredibili, ed è stato bello poter progettare insieme quest'estate da vivere. Quindi da settimana prossima ci sarà un ospite per ogni puntata, un'oretta, quindi non è che stiamo a farne quattro, che magari diventa un po' pesante, quindi lasceremo che sia la musica ad avere la priorità, eccetera, però ci saranno tante belle sorprese.

Manu Chao. Manu Chao che si sta veramente rilanciando nel mondo, mondo delle hit che sono capolista in queste settimane, viajando per il mondo. E io con questo brano vi saluto, vi mando un bacio gigantesco e ci risentiamo domenica prossima dalle 14 alle 18.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Amag Ticino presenta...
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
6: Occupato!
7: Ancora?
6: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
7: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
8: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
9: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
10: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Devi stampare ma hai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: Momento giusto per salire sulla tua nuova Citroën. Fino al 30 giugno nei concessionari Citroën Ticino ti aspettano 1000 franchi di vantaggio supplementari sulla tua prossima Citroën. Comfort, tecnologia e stile con 1000 motivi in più per provarla subito. Passa ora dal tuo concessionario Citroën Ticino e scopri l'offerta.
2: Promozione valida su veicoli acquistati e immatricolati entro il 30 giugno, esclusi modelli a prezzo netto.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: L'estate di Radio 3i.
1: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.

0: apre a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Ehi, hey, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia, Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto. Dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldredio, via San Gottardo 28.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
6: Palo Alto.
5: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
7: Amag Ticino presenta
8: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
7: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
11: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: l'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario.

0: estate di Radio 3.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: È il momento giusto per scoprire un nuovo modo di guidare con le occasioni elettriche di Amag. I nostri veicoli certificati prevedono 12 mesi di garanzia sulle occasioni, un certificato indipendente della batteria, 15 giorni di diritto di sostituzione e attualmente un leasing a partire solo dallo 0,6%. Vi aspettiamo presso il centro Amag Occasioni più vicino o su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La grandine ha colpito il tuo camper e non sai a chi rivolgerti? Contatta SCS Camper a Cadenazzo. Ricambi e riparazioni eseguiti a regola d'arte. Non accettare una semplice liquidazione. Ci occupiamo noi del sinistro con la tua assicurazione, periziando il tuo camper in maniera impeccabile. SCS Camper a Cadenazzo. Il tuo camper come nuovo. New It Sport è il posto ideale per pranzo, cena ed eventi personalizzati con DJ set, specialità di carne, cucina curata, ampi spazi e zona riservata. Con la bella stagione, area ristoro e buvette durante gli eventi Football Club Paradiso. New It Sport, campo Pian Skyrolo, via Garavegia. Vi aspettiamo!
1: Con i saldi di Manor fino al 70% di sconto su molti articoli. Ora da Manor e su manor.ch.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
4: Il classico che emoziona.

better listen.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Davide.
1: L'estate di Radio 3.
2: Uno di oggi,
3: uno di ieri.
2: Il nuovo che suona,
3: il classico che emoziona.